Hai l'amore selvaggio, trovi sempre un passaggio per andare più in là. Viaggi con quell'aria precaria, sembri quasi un poeta dentro i tuoi boulevard.

tu che incontri tutti per caso, non ritorni a Varsavia per non fare il soldato. Ora vivi in mezzo a una sfida per le vie di Colonia e non sai dove sei.